Ke leboga mmirwa ge re lekola mebaraka mesonye motiletse thobela rantsa ya Africa Borwa. Ge ba petjwa le dollar ya United States re ke tshwara rantsa tshele sumetsela le disente tse masume tharo tlhano. Ge ba petjwa le ponto ka rantsa tse masume pedi pedi le disente tshele fela. Ge ba petjwa le euro ka rantsa tshele sumetsenyane le disente tshe tshela. Euro e rekishwa fa ka dollar e di le disente tshele sumetlhano mola dollar e le go di yene tshele kgolo masumetsela le disente tshe masumetharo tshela. Ge re ya go di rafia Gauta e rekishwa fa ka di dollar tshe dikete tshe nne magolo tharo le sumetsela mola platinum e rekishwa ka di dollar tshe sekete magolo shupa masumetshupa tharo onse. O le sa tlotloa go ya Brent e rekishwa ka di dollar tshe masumetsenyane tshela le disente tshe masumetne senyane barrel. Ke tsona tsa mebaraka tshe o thobela.

39.99. Uboloka 10 rand. Goba 2 liters Spa Extra Shelf Life Milk. Full cream. Goba low fat. Ka 31.99. Uboloka 5 rand. Ditheko tse di thoma ka di 8 June go fitla di 21 June. Re stoka sa sa le gona. Re spa fela. Bona le dipelo.

ire bone go di mogatlhogo go ntshirele ya tsobela FM ke go di ya tsobela FM Spike si birthday ya more ke tika go di ka moka se ka gona go se dira motheletse gore o theletse manana wa ka moka o tata we gore na re libile kae ro ke tika le lena re le ko kae ga bele gona rena pere gore ka ba di fetogile jang sripeng se gona mpho wa ga morwasi mpho morwasi o tla re fa tsona ditsa batsa ira bone mpho

0: di ka khone majiba di khwete fa e safisha
1: ke le bo ga ma mudluli ba tshe tshe FM tsho le ka o di letela ka se re pa gare go tsho o ire ya botlhano ke tsa gore mothusa motlhatlhi mo stopping sa golona arrows e le go yena ka se di gatswe o re taba ya gore motlhatlhi mogolo mangoba mnete wa sepila mo stopping se aba itse Ramabilo wa Afrika Borwa lebelo la dimitara tse magolamane za kiti nene o thupile lebelo la Diamond League le ga la botlhano ka kwanageng ya Sweden. O seke wa tlhala ke ditaba tse ka seripa gare o tswa o iri ya botlhano.
0: Dibapadi ka khone majiba. Thobela FM, mo shata wa tsebone boithabiso.